Siete all'ascolto di Sabor Latino, un programma curato da Rino Barbablues Musillo e presentato da Il Pirata Barbablues. Sabor Latino è in onda su questa emittente sempre lo stesso giorno, sempre alla stessa ora. I punti di contatto di Sabor Latino sono per mail a rino.busillo@virgilio.it, per sms al 334-9905-860 e su Facebook a Rino Barbablues Busillo. Sabor Latino è un programma prodotto dalla Kingbone Production di Exeter in Inghilterra. Sabor Latino con il Pirata Barbablues. A tutti buon ascolto.

0: Muévete con el bachata del pirata Barba Blues.
1: Diga mix musical. Lo pega.
2: Chiude questa prima parte dedicata alla bachata di sabor latino, Toño Rosario, che canta mi gente in vivo.

0: La música latina del Pirata Barbarus.
1: Ultima parte anche per oggi di Sabor Latino. A dare il via è Amarfis, i Banda di Attacche Tademanza.

Anche per oggi termina Sabor Latino, un programma curato da Rino Barbablues Busillo e presentato da Il Pirata Barbablues. Un programma in onda su questa emittente sempre lo stesso giorno, sempre alla stessa ora. I punti di contatto di Sabor Latino sono per mail a rino.busillo@virgilio.it, per sms alla 334-9905-860, su Facebook Rino Barbablues Busillo. Sabor Latino è un programma prodotto dalla Kingbone Production di Exeter in Inghilterra. Nel darvi appuntamento alla prossima settimana vi auguro un buon proseguimento dell'ascolto dei nostri programmi. Ciao a tutti da Rino Barbablues Busillo e il Pirata Barbablues.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva.

Mi hai lasciato con l'amore in bocca, senza farlo apposta. Sono le ultime gocce di pioggia, scivoliamo sopra tetti prima di cadere a pezzi. Ma l'amaro torna ed è la prima volta. La vita che mi togli passa dalle mani, ma tu già lo sai che io non sarò mai un porto sicuro.

tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio Web Base, la web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

0: Ciao, come ti chiami?
1: Mi chiamo Bob Flubber.
0: Bene, che fai?
1: Sono in artiglieria.
0: Grazie Bob, vuoi ascoltare qualcosa?
1: Qualunque cosa, però a tutto volume, ok?
2: Radio Web Base. Insieme 24 ore su 24. Non stop music.
3: Da uno studio bunker, riveduto e corretto, va ora in onda lo Shadow Slide, lo show radiofonico che non finisce mai. È in studio i Senza Radio, e tu lo sai. E ci siamo, ragazzi, siamo vicini. Siamo qui, siamo arrivati, la settimana è trascorsa e noi siamo tornati con la nuova puntata di Shadow Slide. E con tante belle novità, la prima tra tutti, e ve la dico adesso subito testé, ancora prima di iniziare ufficialmente la puntata, la prossima puntata di Shadow Slide, indovina indovinello, ci sarà l'Andreone Lombardo! Evviva, evviva, evviva, evviva, evviva! Ritorna quindi così il nostro Andrea Lombardo alla conduzione di Shadow Slide. Allora non vediamo l'ora, ma intanto questa è la puntata odierna. E quindi ancora una volta io da solo, Angelo Franzone, vi condurrò nei meandri di quelli che sono i nostri argomenti da mettere in luce, per poi insieme riderne delle ombre. E oggi di che cosa parliamo oggi? Allora, oggi parliamo degli insulti. A chi non è mai capitato almeno una volta nella vita di ricevere un insulto, oppure anche di insultare qualcun altro? Quindi che cosa nasce, che cosa si crea, perché insultiamo? Beh, insomma, andremo a vedere tutto quello che gira attorno all'insulto. Ma non possiamo iniziare una puntata di Shadow Slide senza che ci sia la nostra sigla iniziale. Ed allora, 3, 2, 1,
4: vai, sì, vai.

Ci manchi o ci sei? Questo è Shadows Light, allora inizia così ufficialmente la puntata nuova di Shadows Light. Oggi a parlar con i Senza Radio di insulti. Ah, noi ne sappiamo perché ne prendiamo tantissimi di insulti. Ormai ci abbiamo fatto il callo, come si suol dire. Ma che cos'è un insulto? Mica è solo una parolaccia, un messaggio, un qualcosa di esplicito o anche di velato che mira a svalutare una persona, la sua identità, il suo valore, e può prendere le forme di un attacco diretto sulla moralità della persona, sulle sue capacità o anche sul suo carattere o sull'aspetto fisico. Beh, insomma, non sono cose belle. Sicuramente ricevere un insulto non è una cosa che fa piacere a nessuno, ma noi andremo a vedere che cosa ci porta ad insultare le persone e che cosa si crea nella nostra mente. Tutto questo nel corso della puntata di Shadows Light, ma ovviamente prima di iniziare c'è il momento che scioglie i vostri muscoli, le vostre tensioni, e quindi un pochino vogliamo farvi ballare, e lo facciamo con il nuovo brano di Peggy Gou che inizia così. Yeah.

talk to you. Another queen. A shadow's like. Oh yeah. E con questi due brani molto dance vi abbiamo fatto sciogliere i muscoli, vi abbiamo messi nel giusto appeal, comunque nella situazione insomma adatta poi a continuare l'ascolto del programma Shadows Light. Vi siete rilassati, vi siete sfogati in qualche modo, così avete evitato di insultare, perché sì, si sa, l'italiano è un popolo di quelli che insomma insulta soprattutto per esempio per le strade. Ne vedo e ne sento tanti, magari fermi al semaforo, qualcuno che non dà la precedenza, beh lì vai con gli insulti, e ce ne sono e se ne sentono davvero di tutti i colori, gli auguri di sventura, le maledizioni, i toni coloriti, e beh così, è così, l'insulto funziona in questo modo, a volte può essere anche infilato in una risata, a volte diciamo può essere un'offesa subdola, ironica, pungente, qualche battuta così, ma quello che ci chiediamo qui a Shadows Light è il perché, perché insultiamo, che cosa succede nella mente di chi insulta. E allora molto spesso un'offesa nasce quando si provano delle emozioni forti e si ha una difficoltà a gestire il conflitto, quindi mancano le parole, mancano gli argomenti e tac, arriva l'insulto quando la discussione si fa più impegnativa, quindi finiscono le argomentazioni appunto e parte l'offesa anche verbale. Ed allora invece di spiegare il proprio punto di vista, non avendo più strumenti comunicativi adeguati, si passa all'attacco personale, e quindi insomma qui si cerca di vincere non convincendo l'altro ma abbassandone il suo valore appunto con l'insulto. Quindi chi ha tanti argomenti non ha assolutamente nessun motivo di volere insultare nessuno. C'è Sombolo, My Body Isn't Ready, cioè il suo corpo non è ancora pronto.

0: è solo un gioco. È come spetalare le margherite. Si dice spetalare quando tu tiri via i petali e fai mamma non mamma. Perché lei dice faccio mamma non mamma finché non mi ami. Quante margherite bisogna avere? Shadows Light, allora, era Madame, appunto, con questo suo nuovo singolo Mama Non Mama. E noi siamo sempre a Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Oggi a parlare di insulti e del perché si insulta e di cosa succede, per esempio, nella mente delle persone che insultano. Abbiamo detto che si insulta perché mancano gli argomenti durante una discussione. O a volte le persone insultano, molte delle persone insultano quando si sentono minacciate, cioè quando non si sentono rispettate. Allora anche una critica o un no possono essere vissuti come un affronto e queste reagiscono con delle azioni e delle reazioni appunto sproporzionate. Quindi l'insulto in questo caso funziona come una difesa impulsiva, e quindi invece di riconoscere la propria fragilità emotiva dicendo mi sento ferito o mi sento messo da parte, non mi sento considerato, si attacca invece l'altro attribuendogli tutta la colpa del proprio disagio. E questo spesso è quello che è la scorciatoia, no? L'insulto diventa poi la scorciatoia di chi fa fatica a regolare questa frustrazione, questa rabbia. E allora invece di prendersi una pausa, respirare, contare fino a 10, la persona scarica la sua tensione verbalmente iniziando ad insultare. E allora riflettiamo, ci è capitato a noi qualche volta di perdere le staffe e cominciare ad insultare? Se ci è capitato, specie magari in quegli uffici dove fai la fila per ore e ore e poi per un motivo burocratico ti rimandano e quindi tu cominci lì a perdere le staffe. Ma stiamo attenti, torniamo subitissimo con un brano bellissimo, ci fa anche rima, Shadows Light, non si ferma mai.
1: Shadows Light. Shadows Light. Shadows Light. Shadows Light.

marzo del 1972. Fio Maraviglia, in questa versione chill disco di Bon Entender e la cantante francese Nicoletta. Bello, bello, bello. Ok, allora questo è sempre Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Ed oggi parliamo di quelli che sono gli insulti, del perché si insulta, di cosa avviene nella mente di chi insulta, ma anche di chi viene insultato. E molto spesso, insomma, vediamo che c'è una difficoltà a regolare la rabbia, a regolare la frustrazione, quindi si sfoga nell'insulto. Oppure c'è una mancanza di argomenti ed allora ecco che parte l'insulto. E quindi praticamente anche su alcune personalità particolarmente instabili sul piano emotivo è frequente, insomma, sentirsi in qualche modo provocati e reagire poi con aggressività verbale intensa, senza pensare a quelle che sono le conseguenze, perché anche le parole ovviamente fanno male. Ed allora, quando accadono queste cose, beh, insomma, l'obiettivo non è soltanto quello di difendersi, ma ovviamente è quello di lasciarsi scivolare addosso tutti gli insulti che ci provengono. Perché? Perché le persone che ci insultano fondamentalmente ci vogliono giudicare, ci vogliono dominare, vogliono che noi ci sentiamo piccoli. Perché? Per richiamare attenzione

anche se il nostro Bausa lo pronuncia magnetic. E allora è un brano magnetico. Oh yeah, questo è sempre Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai, neanche quando subite gli insulti, oppure quando siete così arrabbiati che insultate e poi magari vi pentite di quello che avete detto. Insomma, è sempre così, funziona così, l'insulto non è mai una cosa molto molto bella. Andiamo nel mondo online, dove ci sono le figure degli hater, gli odiatori, i provocatori, cioè coloro che non elaborano il confronto, scelgono di attaccare e per esempio insulti, commenti aggressivi vengono usati per ottenere visibilità. Infatti l'hater spesso mira a scatenare le reazioni, a spostare l'attenzione su di sé, quindi una qualsiasi discussione costruttiva viene in qualche modo fatta deragliare proprio come un treno, e in questi casi poi l'obiettivo non è tanto il contenuto del messaggio ma il caos emotivo che si genera. Quindi più persone poi reagiscono e più il comportamento dell'odiatore viene rinforzato. Quindi qual è il trucco? È sempre quello: lasciar perdere, ignorare, ragazzi. E così anche così gli odiatori di internet si placano, perché se nessuno dà retta, nessuno dà conto ai commenti che vengono pubblicati inutili, allora la cosa cambia. E vabbè, succede anche questo nel mondo degli insulti. Vedremo poi anche altri casi, quale quello della scarsa empatia. Ci sono poi altre dinamiche, appunto, come quello della proiezione. Ma intanto ci ascoltiamo quello che è il nuovo singolo di Katy Perry, che porta codesto titolo qui: Watch It. Ma sai che non ci vedo, ragazzi? Aspetta che lo metto più bello, in modo che si veda meglio, perché comincio ad avere anch'io il problema della presbiopia, eh? E allora, watch it burn!

0: e Anitta. Questo è il brano che abbiamo ascoltato qui a Shadows Light, mentre tra un frizzo e un lazzo parliamo di quelli che sono gli insulti che molto spesso, chissà, magari qualcuno avrà anche ricevuto nella vita. Noi senza radio, per esempio, siamo ormai, come dire, dei veterani del ricevere insulti, non ci facciamo più neanche caso, o degli insulti che si fanno, no? Perché poi ognuno a volte li riceve, a volte li fa agli altri. E così, funziona così, ci sono pensate, che può sembrare anche un po' paradossale, sale che l'insulto ha anche una dimensione che non è solo distruttiva, perché essendo universale svolge alcune funzioni psicologiche e sociali che aiutano a comprenderne anche la sua diffusione, no? Alcune teorie psicologiche sostengono addirittura che il fatto che si sia trasformata l'aggressività fisica in aggressività verbale è stato un passaggio evolutivo molto importante. Voi lo immaginate, una persona che al posto di dirvi, di darvi un insulto perché state ritardando la partenza al semaforo e che magari è scattato verde, voi perdete lì qualche secondo, e la persona dietro, al posto di suonare e di darvi un insulto, magari scende alla macchina e comincia ad alzarvi le mani. Beh, insomma, almeno questo in questa prospettiva, urlare o insultare appunto sarebbe un modo, anche se imperfetto, di contenere dei comportamenti ancora più violenti. E quindi va bene, dai, ci sta anche questo genere di spiegazione dell'insulto, no? La parola che viene considerata una sorta di sostituto di gesti più pericolosi. Sono punti di vista. Punti di vista. Ci fermiamo soltanto un attimo perché torniamo fra pochissimo. Ma con che cosa? Ma con la musica, ovviamente, no? E questo è sempre Shadows Light.
1: Shadows Light. The best music on the best station.
2: E ti chiedi ancora cosa stai ascoltando? Ma è Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai.

questa è Make qui a Shadows Light. Beautiful Freaks, mostro bellissimo, è così che insomma si traduce più o meno, e tra l'altro questo ci dà lo spunto per introdurre quello che è un argomento che fa sempre parte degli insulti e che però è un terreno un po' più delicato, perché tra amici, tra partner a volte ci si è d'uso darsi soprannomi abbastanza pungenti, battute pesanti, e quindi questa cosa può funzionare come un rituale di complicità. Si gioca praticamente su quello che è il limite, perché c'è questa fiducia, si dà per scontata l'assenza dell'intenzione distruttiva dell'insulto, no? Ed allora questo terreno, dicevamo, è proprio un terreno delicato, perché quello che per una persona può essere una presa in giro affettuosa, per un'altra invece può essere una vera e propria ferita. Allora la chiave è quella del consenso, cioè se chi riceve non ride davvero o ha già espresso un disagio, allora sarebbe meglio non insistere, perché si oltrepasserebbe il confine verso la violenza verbale. Quindi attenzione anche, come dire, a questo modo affettuoso di rivolgerci a quelli che sono i nostri compagni, i nostri colleghi di lavoro, perché a volte magari noi non ci accorgiamo che questo nostro modo potrebbe essere un qualcosa che invece dà fastidio. Vedremo tra poco come per esempio agisce l'insulto nel cervello di chi lo riceve, cioè a volte non è vero che le cose poi come dire si fermano lì, scivolano, ma lavorano pian piano, lavorano. E allora lavoriamo anche noi per farvi stare bene, per riportarvi a quelli che sono gli anni più belli della vostra vita, o se non li avete vissuti, gli anni passati, gli 80, i 90, lavoriamo per farveli conoscere. La grande musica, un decennio, l'80, un altro decennio, quello dei 90, che così inizia. Ah vabbè, però questo qui è inutile che stiamo a parlare, questo qui apre, lo dico già qui adesso subito, apre il decennio degli anni 80, è un brano del 1980 e sapete benissimo che loro sono gli ABBA. E allora ricordiamo se li abbiamo vissuti, oppure cerchiamo di imparare quello che era la musica del passato con l'ottantissimo e il novantissimo qui a Shadows Live.

0: From Disco to Disco. Era il 1996, Whirlpool Production, con questo pezzo dance. Oh yeah. E gli strumenti entravano uno alla volta, eh? Oh yeah.
1: Ok.
0: From Disco to Disco. Questo è, insomma, il pezzo che riguarda il novantissimo, mentre prima avete ascoltato gli ABBA con The Winner Takes It All. Insomma, bellissimo, bellissimo. Ci siamo così, ci siamo immersi in quelle che erano le atmosfere della musica che fu la musica di un tempo, la musica degli anni 80 e la musica degli anni 90. Qui a Shadows Light, se volete, potete scegliere anche voi i vostri pezzi preferiti da mettere in questa piccola mini rubrica 80-90. Mandate una mail a senzaradio@live.it e magari, chissà, potremmo mettere i vostri pezzi del cuore. Qui a Shadows Light si parla di quelli che sono gli insulti e adesso andiamo a vedere che cosa gli insulti vanno a creare nella mente di chi li riceve, perché ci sono degli studi che dicono che non sono solo parole. La scienza ci dice, con delle tecniche come l'elettroencefalogramma, il biofeedback, che le parole offensive attivano nel cervello le aree coinvolte nella risposta al dolore fisico. Cioè, in pratica, ricevere un insulto somiglia, dal punto di vista del sistema nervoso, a ricevere uno schiaffo. Quindi, insomma, fa proprio male, no? Perché inoltre si collegano anche rapidamente a ricordi emotivi significativi, riattivando anche vecchie ferite. E allora, se ripetuti nel tempo, sembrano associarsi anche a cambiamenti della struttura cerebrale, per esempio nelle regioni legate alla comunicazione tra gli emisferi. Quindi attenzione, perché subire insulti frequenti, soprattutto in età evolutiva, può erodere progressivamente anche la fiducia nelle proprie capacità. Cioè, come a dire, se me lo ripetono da anni, allora forse è vero che non valgo niente. Allora forse non sono mica un businessman.

0: senza radio. Senza radio. Senza radio. Senza radio. Senza radio. Senza radio. Senza radio.
1: Shadow Shadows Light. Shadows Light. Shadows Light.
2: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
3: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, con i senza radio.
4: Hello?

Giovanotti Alfa. Buon vento. Buon vento. Alfa Giova, buon vento qui, Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai, in compagnia di Angelo Franzone dei Senza Radio. E la prossima puntata, pensate un po', ci sarà anche l'Andreone Lombardo. E così ritorneremo nei ranghi, come si suol dire. Oggi abbiamo fatto l'anatomia di quello che è l'insulto, perché, come avviene, cosa avviene nella mente di chi insulta, cosa avviene nella mente invece di chi riceve l'insulto, ma come fare a proteggersi, perché non è sempre possibile evitare di essere esposti ad insulti, ma è possibile però costruire delle difese psicologiche sane. E allora bisogna prima di tutto riconoscere l'offesa, quindi non è che bisogna minimizzare sempre con frasi tipo "stava scherzando", no, bisogna dare il nome giusto ai comportamenti, e questo è già un primo passo per proteggersi. Poi un altro passo è quello di mantenere il confine, cioè bisogna comunicare con calma che certi toni o certe parole non sono accettabili, e allora con tranquillità basta dire guarda che se continui a parlarmi così io interrompo la conversazione, e così in maniera, come dire, anche educata riusciamo a tracciare, a mantenere quello che è un confine, perché a volte sì, è vero, riceviamo degli insulti, a volte siamo anche noi che magari così portati, presi da un momento di ira, e magari insultiamo qualcuno, e allora bisogna, come dire, stare un attimino, un pochino, tutti quanti un po' più calmi. Ma noi abbiamo la musica qui a Shadows Light che ci accompagna, che ci calma, che ci rasserena. In questo caso ci pensa lei con questo suo bam bam bambina. E lei chi è? Ma lei è...

Love, One Republic. E questa è sempre, ancora e comunque Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Oggi abbiamo parlato, discusso di quelli che sono gli insulti, di come avvengono, del perché avvengono, di come fare a difendersi, per esempio non interiorizzare, perché bisogna ricordare che l'insulto dice molto più di chi lo usa che di chi lo riceve. E allora che cosa fa l'insulto? Spesso rivela la fragilità, la rabbia o l'ignoranza dell'altro. Quindi state tranquilli, ricevete degli insulti, non state facendo nient'altro che vedere quello che vi mostra l'altro della sua fragilità, appunto, della sua ignoranza e anche della sua rabbia. Quindi curate l'autostima, bisogna coltivare relazioni rispettose e attività in cui ci si sente competenti, contesti in cui si è visti riconosciuti, aiuta sicuramente a rendere meno penetranti le parole offensive. Questo perché, insomma, poi se è chiaro che voi avete una bella sana autostima di voi stessi, è chiaro che un insulto ogni tanto non vi farà altro che scivolarvi addosso come se foste rivestiti di una patina di olio, no? Funziona così. E allora adesso invece abbiamo da ascoltare ancora un brano, è quello di Taverna Umberto I, molto bello questo Mago Anthony, e ascoltatelo con cura perché qui potreste vedere anche le persone che vogliono, come dire, gestire quella che è la vostra vita. E allora con noi qui a Shadows Light, Taverna Umberto I con il Mago Anthony.

E così, così si conclude con questa risata un pochino, come dire, farsesca. Quello che è il brano dei Taverna Perduto, primo il Mago Anthony, e con esso direi che si conclude anche la nostra puntata di Shadows Light. Ci manca solo l'ultimo brano, ma ormai sapete che noi l'ultimo brano ce lo godiamo, ce lo gestiamo e lo chiudiamo un po' così, un po' storta, con il reggae. E allora, prima di chiudere, ovviamente facciamo, come dire, la sintesi di quello che è stata questa puntata. Abbiamo parlato dell'insulto, che è molto più di un semplice sfogo di pochi secondi, ma racconta invece come gestiamo l'aggressività, il conflitto e anche la nostra stessa vulnerabilità, e quindi lascia impronte sul cervello, sulle identità, sulle relazioni. Bisogna imparare a riconoscerlo l'insulto, bisogna imparare a limitarlo, ma soprattutto a sostituirlo con modi di esprimere il disagio più maturi. E non è solo una questione di buona educazione, ma ovviamente è anche una questione di salute collettiva. Bene, allora, detto ciò, cosa facciamo noi? Adesso vi presentiamo l'ultimo brano, che così è un brano, ormai ci piace chiudere con il reggae. Abbiamo sostituito la sigla finale di Shadows Light con un brano reggae. Questa volta ci affidiamo a Beneficus, che non è proprio un, come dire, uno che scrive tutti i suoi brani in reggae, ma ne ha fatto uno che è davvero molto molto carino, si intitola E poi arrivi tu, e noi ce lo ascoltiamo in tranquillità, in scioltezza, dandovi ovviamente l'appuntamento alla prossima settimana, stesso posto, stessa ora. Ritorna lo Shadows Light, e quindi state con noi. Alla prossima, ciao!

Enrico e Filippo ti invitano all'ascolto di Radio Fa Buon Sangue, la trasmissione per la promozione della donazione del sangue. Testimonial, ospiti del volontariato che danno una mano, anzi un braccio. Radio Fa Buon Sangue, su Radio Web Base il lunedì dalle ore 18.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni e ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

0: Radio Web Base.
1: Insieme a te con musica, notizie e intrattenimento per 24 ore al giorno, perché vogliamo che tu non ti senta mai solo.

0: All'inizio era il caos. Poi un giorno...
1: Basta! Il direttore, il direttore!
0: Le chitarre?
2: Sì.
0: Ok, il basso, sì, sì. Bene. Batteria, tutto a posto, sì, tastiere. Sì, ok, sì, è tutto chiaro? Bene, possiamo cominciare!
3: Radio Web Base, tutti i colori della musica. Grazie per l'ascolto.

Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti a questa 40esima puntata di Time Machine, la vostra macchina del tempo della musica. E questa sera partiamo da un trio britannico con una canzone contenuta nel loro secondo album, In the Heat of the Night, numero uno in Francia e in Italia. Loro sono gli Imagination con Music and Lights, anno 1982.

E dall'Inghilterra alla Svezia con il duo svedese dei Roxette, che incontrano il successo internazionale con il brano The Look, anno 1989.

E state ascoltando Time Machine in compagnia di Katiuscia Ruiz. E ritorniamo in Inghilterra con un duo femminile, conosciute per il primo e unico singolo di successo, This Is Your Life. Loro sono le Banderas, anno 1991.

E parliamo ora di un figlio d'arte, Enrique Iglesias, che con il brano Bailamos ottiene un prestigioso contratto discografico e diviene il primo dei tantissimi successi del cantante. Ce lo ascoltiamo con il brano Bailamos 1999.

E passiamo ora ad un brano scritto da Jon Bon Jovi, Richie Sambora e Max Martin. Diviene tra i brani più celebri della band dei Jon Bon Jovi, che li fa conoscere ad una generazione di fan più giovani. It's My Life, anno 2000.

0: life.
1: E siamo arrivati anche questa sera all'ultimo brano di questa 40esima puntata di Time Machine con l'artista reggaeton Daddy Yankee. La sua Gasolina diventa un vero e proprio tormentone del genere nell'anno 2005.

E siamo arrivati anche quest'oggi al finale di questa 40ª puntata di Time Machine. Vi lascio con il mio ultimo brano, Ibiza Bizarre FC featuring Katiuscia Ruiz, disponibile su tutti i digital stores del mondo. Vi invito anche sul mio sito ufficiale www.katiusciaruiz.com. Grazie a tutti per l'ascolto e un ciao da Katiuscia Ruiz.

Tutti i lunedì alle 21. Let's go to the music. Classifica Top 20. Le 20 canzoni più cliccate e scaricate sul web. Conducono Max Fuochi e Silvia Dini. Music Direction.

Che bella, che bella, un'altra puntata del Vintage Club. Max Velle ha i microfoni, ne ho due. Perché non si sa mai, capito? Mi sfugge una cosa, arriva con l'altro. No, no, dico una cosa. No, alla parte tecnica, come sempre, un grandissimo ragazzo che ama soprattutto la bella musica. Giustamente anche. Dovete pensare, amici e amiche, lui ha 17 anni, l'altra sera l'ho beccato con la fidanzata, ma no, ma non a far porcherie, che poi non sono porcherie, no no, stavano ascoltando l'album degli America, no vabbè dai, 17 anni, ah che bella, sono soddisfazione della vita questa. Allora, continuando con la musica, All Make All, Hard Time. Allora, scusami Brian, ma cos'è che prendiamo in considerazione in questa puntata del Vintage? 1981. Meraviglioso. Avevo 15 anni.

All the Time 1981, quando andava di modo lui, poi gli Alan Parsons, Alicia Myers, gli Shalamar. Mamma mia, senti con cosa sono cresciuto con queste meraviglie della musica mondiale. Perché urlo? Ah no, c'erano le Bee Gees, vabbè, che cose più commerciali, mancherebbe altro. Però insomma, questo era il sound che a noi piaceva tantissimo. Pensate che mi ero fatto una musicassetta e la portavo in Vespa. Sì, sul 50 special con la radio. Ma no, eravamo dei cretini meravigliosi. Però eravamo cretini. Però posso dire una cosa? Eravamo felicissimi, va mucho mucho felices. No, tan tan tan tan tan tan, eh? Vintage Club.

che è accoppiata, hai fatto un mix Sirius e Eye in the Sky. Sei stato tu? Ma sei bravissimo. Sto scherzando. Allora, Vintage Club, eccoci qua, Vintage Club. Max Bellè ai microfoni, Brian Bellè alla parte tecnica e tutti quanti voi che in questo momento siete ascolto in tutto il mondo, perché lo so che siete in tanti. E poi il Vintage Club è il vintage, ma non è che il vintage nasce così, è ponderato. Che c'entra, non lo so, mi è venuta così, ma però va bene così. Che c'è? I WhatsApp? Lo devo dare? 348-349-1141 è il WhatsApp del Vintage Club. Lo sapevo quando dicevo quello. Quando mi chiedi qualcosa vuol dire che è pronto già col ditino. Il vinile, eccolo qua, che bello. Alicia Myers, don't

0: dan, da, da.
1: A me piace cantare. No, stavo per partire con A me mi, che non esiste, perché poi
0: no, l'italiano non è così,
1: L'italiano deve essere preciso. A me mi non si dice. Allora, Al Margaret, everybody. Allora, che volevo dire? Nulla, volevo salutare Francesca da Rimini. Arriviamo a Rimini? Sì. E là, e là. E ci dice Max, ma che bello quando vi ascolto perché torno indietro. Quando andavo in discoteca e non soltanto in discoteca. Che c'entra? Andavo in discoteca e non soltanto in discoteca, a me mi fa un po'. Che c'entra? E anche il. Comunque, chi se ne frega, lei poteva fare nella sua vita quello che vuole. Però è bello che l'abbiamo riportata indietro nel tempo e dei grandi ricordi delle belle cose, nelle belle serate e non solo. Sono cacciato anch'io. Siamo andati a prendere insieme al disgraziato dalla parte opposta questo brano, In Time Is Raid, con Archie Bell.

Ma l'hai sentito qualche scricchiolio del vinile? Hai sentito? Bellissimo, meraviglioso, fantastico. Eppure noi i nostri vinili li puliamo, li disinfettiamo, facciamo di tutto per renderli accessibili musicalmente, ma ogni tanto però insomma qualche scricchiolio ci vuole, anche perché poi è la bellezza di quel supporto che noi amiamo moltissimo e sta tornando anche di moda, è il bello.

continuando la nostra bella trasmissione, trasmissione è un vocabolo degli anni 70-80, giustamente, visto il vintage. Ma non nel senso buono anche, no? Trasmissione, che è trasmissione? Nostro, questo nostro viaggio con il vintage nei brani, non dico più ascoltati, ma tanti brani che noi mettiamo nel nostro programma non sono mai stati ascoltati, ma sinceramente poco conosciuti, ma il bello è che noi siamo un passo avanti, ma anche due.

0: Mind Funky Collection,
1: da questo vinile che abbiamo trovato qualche tempo fa girotolando naturalmente in quelle fiere del vinile, in quei mercatini. Anche se devo ammettere una cosa, le cose più le chicche, come le chiamo io, le abbiamo trovate nei mercatini delle pulci, che non c'entrava niente con quelle mostre di vinili, sai, quei mercatini che trovi sì dell'antiquariato, di queste cose, no? Con un cesto di vinili buttato là, dove dentro c'era il meglio di quello che si può trovare. Mamma mia, per noi intenditori, Starlet BDQ Bender.

giustamente dal WhatsApp nostro è arrivato un messaggio di un intenditore che lui ama moltissimo, segue sempre il Vintage Club, e ci fa notare una cosa: come mai Max ogni tanto qualche brano è un po' più basso, e l'altro un po' più alto? Ma non è il discorso del livello del suono, è l'incisione, perché tante volte incidevano un pochino più bassi, un pochino più alti, insomma, non era preciso, non erano precisi come naturalmente come potrebbe essere ora con tutta l'attrezzatura elettronica che abbiamo al manda. Comunque

Pa, pa, pa, pa. Qual è tutte le cose belle? Cominciano e poi finiscono. È finito il vintage. No, ho ancora un brano da farvi ascoltare, però in voce vi saluto ora. È stato bello stare con voi, mi raccomando, fate i bravi sempre in sintonia con il Vintage Club. Un ringraziamento a chi ha curato tutta la parte tecnica, e c'è il Brianone Brattettone. Vi salutiamo con questa, con Barbara Roy, Gotta Say You. Alla prossima!

Raid iraniani contro le basi americane nei paesi del Golfo, missili anche in Giordania, gli Stati Uniti, Hormuz è aperto, Mattarella all'emiro del Qatar, inaccettabili nuovi attacchi di Teheran. Un quotidiano iraniano pubblica la lista dei responsabili dell'uccisione di Khamenei, tra i leader europei c'è anche Meloni, il ministro Tajani, non ci facciamo intimidire. Ucraina, Zelensky annuncia un rimpasto di governo e sostituisce il primo ministro, droni russi su Kharkiv e Dnipro, Kiev colpisce petroliere russe. È morto in ospedale il 19enne egiziano accoltellato nella notte nel parcheggio di un supermercato a Crema. Due fermati, un terzo ricercato. L'ipotesi, una resa dei conti tra bande. Il caldo soffoca le città, in arrivo un nuovo aumento delle temperature, ma anche forti temporali al nord ed è emergenza incendi in Piemonte e Sardegna. A Wimbledon è il giorno della finale, Sinner-Zverev in diretta su Sky, l'azzurro a caccia del bis, il tedesco va per il primo titolo sull'erba londinese. Mondiali, Inghilterra e Argentina soffrono ma volano in semifinale, la sfida mercoledì, martedì Francia-Spagna. MotoGP, in Germania Marc Marquez vince anche la gara lunga. L'ultimo saluto a Peppino Di Capri, morto ieri a 86 anni, la camera ardente nella sala consiliare del municipio, i funerali sull'isola dove è lutto cittadino.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: correre, correre, correre, correre.
1: Stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

L'Italia è appena quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia, autostrada adriatica, dalla costa si vede l'Africa e lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la

0: Finalmente siamo ritornati, così cos'ha Radio Show con me medesimo Teo, la nostra fantastica Stella, e si alza il sipario su una nuovissima puntata, la puntata di questa settimana che ricorre, amici, e ricorre nella finale dei mondiali FIFA 2026. Quindi oggi, io ve lo anticipo, sarà una puntata Kleenex. Preparate i fazzoletti.
1: Preparate i fazzoletti perché
0: andremo a farci un giro nei ricordi.
1: E intanto, sigla!

0: Signori e signori, su queste frequenze va ora in onda Così e Cosà Radio Show, un programma di...
1: Dai Stella Mucala, al mio 3, 1, 2, 3, sigla!
2: Ti piace?
3: Fantastico!
1: Così e Cosà!
3: È puro divertimento!
0: Oggi una grande puntata di Così e Cosà.
4: Ma porca vacca, ma una cosa incredibile oggi.
0: Così e Cosà Radio Show è qui con voi anche oggi. E come dicevamo poc'anzi, questa qui è la sera, è la puntata dedicata ai mondiali.
1: Preparate i fazzoletti.
0: Preparate i fazzoletti, Kleenex. Ma soprattutto volevo spiegarvi questa cosa: che la nostra playlist di questa puntata è ispirata ovviamente ai mondiali,
1: esatto.
0: Quindi riporta parte, ovviamente non tutte,
1: non
0: perché i mondiali
1: tutte.
0: Sono tanti, cioè le finali, le edizioni sono tantissime, ma ne abbiamo scelte alcune, quelle forse più famose,
1: più iconiche
0: e vi terranno compagnia durante quest'oretta.
1: Perché ragazzi, come si sa, l'Italia è da 3 tornate che non riesce a qualificarsi alla fase finale dei mondiali.
0: Alias 12 anni.
1: Esatto, e noi ci siamo chiesti, ma la nuova generazione che non può vivere le notti magiche, come
0: esatto.
1: può fare?
0: Come si fa?
1: Ci
0: come
1: siamo
0: si
1: qua
0: fa?
1: Noi a raccontarvi cosa siano state per noi anziani, possiamo dire così, le effettive notti magiche di tutti i mondiali che siamo riusciti a vivere, sia io che Stella, ma sono anche la maggior parte di quelle che avete vissuto voi. Partiamo subito, come non poteva mancare Ricky
0: esatto.
1: Martin con la colonna sonora dei mondiali di calcio di Francia 1998, The Cup of Life.

0: Io! Alle, alle, alle! Beh, ragazzi, però ci hanno segnato. Non solo hanno segnato il mondiale di calcio, ma hanno segnato anche un'epoca.
1: È vero,
0: hanno
1: è
0: segnato
1: vero.
0: Anche un'epoca.
1: Questa canzone te la ricordi proprio come gli anni 90.
0: Sì, cioè. Assolutamente sì. Infatti, nelle serate anni 90 si mette spesso.
1: Si mette spesso questa cacciara, canzone.
0: Ma torniamo noi.
1: Ale,
0: allora,
1: ale, ale.
0: Esatto. Oggi vogliamo farvi, insomma, portarvi un po' indietro nel tempo e cercare, insomma, di evocarvi i ricordi migliori che avete delle notti magiche. Avete presente quelle estati di luglio come quella di quest'anno dove si crepa
1: Mamma
0: di caldo
1: mia, e voi siete lì tutti insieme a guardare la
0: bravissima,
1: partita
0: in piazza al maxi schermo a casa della gente con della pizza e della birra
1: a colare
0: di caldo, ma a tifare per l'Italia. E purtroppo, come dicevamo prima, la nuova generazione, insomma le ultime, i ragazzi di oggi effettivamente non sanno cosa sia e non provano quelle emozioni lì che, nonostante non tutta Italia sia calciofila, perché non tutti siamo calciofili, però quando ci sono i mondiali
1: diventiamo tutti calciofili,
0: diventiamo
1: dai.
0: Tutti super patriottici.
1: Mettiamoci, vestiamoci, facciamo le righe verdi, rosse e bianche in faccia,
0: sì.
1: Per forza, e diventiamo tutti tifosi.
0: Italia che peraltro ha vinto per 4 volte i mondiali, giusto,
1: esatto,
0: Stella?
1: Esatto.
0: Quali sono gli anni in cui
1: 1934, 1938, 1982 e 2006.
0: Il 2006
1: tra
0: quello
1: l'altro,
0: è il famoso
1: esatto, ma ci arriviamo. Tra l'altro, noi abbiamo ospitato i mondiali nel 1934 e nel 1990. Il 1990 per noi della nostra epoca
0: è stato quel
1: momento delle notti magiche, ma nel 1934 effettivamente lo abbiamo vinto, quindi lo abbiamo ospitato e lo abbiamo vinto.
0: Beh, giusto, bello.
1: Il primo mondiale è risalente al 1930.
0: Pensa te, bello.
1: Tra l'altro mi sembra in Uruguay, se non ricordo male.
0: Sì, e poi ci sono anche una serie di film legati ai mondiali di calcio, ad esempio c'è Fuga per la Vittoria, bellissimo,
1: sì, è vero.
0: Con Pelé, Stallone,
1: sì,
0: eccetera.
1: Molto bello.
0: Ma noi vogliamo rimanere nell'ambito dei ricordi, no? Perché le notti magiche, ragazzi, le notti magiche, quando l'Italia vince, che si va in giro a sfanalare nelle città, a fare festa, tantissima roba, no? Insomma, mancano un po'.
1: Mancano tantissimo, perché è bellissimo riuscire, anche, sai cosa io penso?
0: Sì,
1: una cosa da condividere, cioè
0: fatto
1: che quando ci sono le partite dei mondiali, si diventa tutti amici, no? E allora vai in piazza e diventi amico di tutti quelli che hai intorno, no? Perché magari condividere effettivamente una birra, un gol, anche una cosa brutta, nel senso,
0: certo,
1: un rigore non passato, alla
0: è
1: fine
0: vero,
1: unisce, no?
0: È vero.
1: E quindi è quello che fa la differenza, quello che fa le notti magiche.
0: Allora, amici, ritorniamo tra pochissimo, state con noi, così è cos'ha Radio Show. Yeah!

0: Così è cos'è la radio show. Oggi diventiamo tifosi dell'Italia e
1: ci auguriamo che arrivi, che ritornino presto a partecipare.
0: Ma sì, almeno l'anno prossimo.
1: Tra quattro anni.
0: L'anno prossimo
1: è un po' dura,
0: Al massimo tra due gli europei, dai.
1: Sì, sì, esatto.
0: Vabbè, ma vedi, per esempio, no, dicevamo, i 12 anni che manca. Mio figlio ha esattamente 13 anni.
1: Sì.
0: Non ha mai visto una partita.
1: Male.
0: Cioè, lui non ha goduto di questa bellezza che sono i mondiali. Questo appuntamento ogni 4 anni estivi. Ma dicevamo delle curiosità. Per esempio, il Brasile è l'unica nazione presente a tutti i mondiali, a tutte le edizioni.
1: La famosa
0: 22 edizioni, sì, e lei è presente a tutte e due le 22 edizioni.
1: Ecco, vedi, io ad esempio, tu hai detto Brasile, io leggo subito un aneddoto della mia infanzia legato alla finale dei mondiali di calcio del 94, USA 94, tra Italia e Brasile, dove perdemmo ai rigori con il famosissimo rigore sbagliato di Roberto Baggio, e non solo, perché non sbagliamo.

0: Gli ho solo lui. Pensa che io ero in vacanza, sì? Ero in campeggio, uh-huh. No? E fuori dalla nostra la nostra casetta, il nostro bungalow, era praticamente sulla via principale del campeggio, e avevamo la televisione fuori, no? Nel patio. E si formò un capannello di persone dietro nel patio a vedere la nostra TV, e mia nonna per solidarietà portò da bere a tutte queste persone che stavano guardando insieme, dai, a noi la partita, e poi andò male perché perdemmo ai rigori. Vabbè.
1: Ma quella è l'edizione del cucchiaio di Totti?
0: No, cucchiaio di Totti è venuto molto dopo.
1: Molto dopo?
0: Sì, assolutamente, okay. Assolutamente.
1: Allora, per esempio, un'altra curiosità, quella di Maradona. Maradona è stato soprannominato, ovviamente conosciuto da chiunque, perché
0: certo,
1: chiunque conosce Maradona, è stato soprannominato la mano de Dios,
0: sì,
1: perché durante Argentina e Inghilterra, quarti di finale di Messico 1986, al 51esimo minuto Maradona segna con la mano destra,
0: ecco,
1: la mano de Dios,
0: sì,
1: e poi al 55esimo parte da centrocampo, salta 5 inglesi e segna il gol che la FIFA ha eletto come il gol del secolo.
0: Assolutamente,
1: mai,
0: sì,
1: imbattuto.
0: È un gol che trovate in tutte le cineteche del mondo. Tra l'altro,
1: esatto,
0: Maradona, rinominato, che ci ha lasciato anche lui purtroppo, rinominato il Pibe de Or. Beh, vero.
1: Il Pibe de Or.
0: Io conosco uno che lo chiamano il Pube de Or invece.
1: Anch'io lo conosco.
0: Lo conosci anche te, grande.
1: Sì. Allora, parlando dell'Italia, prima avevi nominato il rigore di Roberto Baggio. L'Italia è l'unica nazionale al mondo ad aver giocato due finali mondiali decise ai rigori.
0: Esatto.
1: 1994 a Pasadena, persa contro il Brasile, però con il rigore,
0: certo,
1: di Roberto Baggio. E nel 2006 a Berlino, il mondiale,
0: esatto,
1: vinta l'italiana, niente spettacolo, solo dramma, contro la Francia di Zidane.
0: Assolutamente sì, la famosissima frase del commentatore della partita, che fu: il cielo è azzurro
1: sopra
0: Berlino.
1: Ma parlando di Zidane, c'è anche la cosa
0: testata,
1: bruttissima, la
0: testata di Zidane.
1: Eh sì.

0: Così è Cos'ha Radio Show, siamo nella nostra, come dire, operazione nostalgia, sì, come lo chiamiamo noi,
1: bellissimo.
0: Quella dei mondiali di calcio, quelle notti bellissime da passare insieme ad amici, conoscenti,
1: sì,
0: conosciuti, a bere birra, come diceva Fantozzi, frittatone di cipolle
1: e rutto libero.
0: Esatto.
1: Adesso amici ce ne andiamo in Giappone, era il 2002 e il tema dei mondiali era cantato da Anastasia con Boom.

0: Così cos'ha Radio Show. E parliamo ovviamente dei mondiali di calcio, come abbiamo detto nei precedenti talk. E vogliamo sapere da voi una cosa particolare.
1: Oh, è il momento del sondaggio.
0: Questa mi è venuta proprio in mente una mattina che ho aperto gli occhi e ho detto: Ma se poteste riportare un giocatore del passato a un mondiale di oggi, chi sceglieresti?
1: Ma è bellissima, bellissima. Allora scriveteci a diretta@cosiecosa.com e poi più in là nella puntata leggeremo i vostri messaggi. Vi ricordo, se poteste riportare un giocatore dal passato a un mondiale di oggi, chi scegliereste?
0: Esatto.
1: Allora Stella, io prima ho parlato del mio aneddoto riferito alla finale dei mondiali di 94 tra Italia e Brasile, ma tu hai vissuto tre edizioni mondiali, giusto? 82, giusto?
0: Sì, allora nell'82 ho un ricordo. Ricordo molto carino, ancora, sì, perché ero molto piccola e ricordo che eravamo in terrazzo a guardare avevo 7 anni, sì. Ed ero in terrazzo a guardare i mondiali con gli amici di mio fratello è tanto più grande di me, certo. E gli amici erano tutti grandi, sbevazzavano birra, io lì ero piccinina e sentivo Era l'82 quando abbiamo vinto i mondiali e poi mi hanno portato in macchina a festeggiare.
1: Ecco, bello, bello.
0: Mentre del 2006 bellissimo.
1: È qua dietro,
0: esatto.
1: Più o meno qua dietro.
0: 20 anni fa, ragazzi. Sì, sì. Perché io ero incinta della mia prima figlia.
1: Ma che bello!
0: Mia figlia
1: chiamarla
0: è nata...
1: Italia, no?
0: È vero. Ma infatti, perché qualcuno mi aveva detto: ti raccomando, stanotte partorire no, perché mi mancavano praticamente 4 giorni.
1: Cioè, dovevi partorire alla finale?
0: Esatto.
1: Avresti rotto le palle a tutto l'ospedale?
0: Esatto.
1: A chiunque.
0: No, mi avevano detto: no, ti raccomando, stasera no, perché in ospedale non c'è nessuno.
1: Vabbè, è vero.
0: Tanto ne vale rimanere a casa.
1: assolutamente sì. Beh, ragazzi, quello del mondiale dei calci del 2026 è quello che sostanzialmente, bene o male, si ricorda la generazione attuale.
0: Sì, è
1: no?
0: vero.
1: Quindi la formazione con Del Piero, Totti,
0: mamma, che bello.
1: Grosso, ragazzi, Cannavaro, ce n'erano veramente tanti. E tra l'altro, dopo, nello spazio del nostro
0: GV,
1: nel nostro Good Vibes, avremo proprio una clip di quei giocatori che vinsero quell'annata fantastica.
0: Perché tu di quello che vuoi, io magari sarò un po' retrograda. Sì. Ma a me quei giocatori
1: piacevano
0: tanto.
1: Sì, effettivamente.
0: Ci sono molto affezionati. Per me quella
1: ma
0: è
1: sai
0: l'Italia.
1: Che cosa? Probabilmente quella era una delle ultime formazioni di giocatori, possiamo dire, veri, nel senso che erano
0: umani.
1: Tutti giocatori bandiera delle proprie squadre. Quindi c'era un Totti, capitano della Roma, c'era un Alessandro Del Piero che ha sempre giocato nella Juve.
0: Sì,
1: c'erano un sacco
0: bellissimo.
1: Di giocatori che adesso, al giorno d'oggi, fai fatica a trovare perché sono
0: trovare.
1: Tutti.
0: Cioè,
1: bene o male,
0: li identificavi, tu li conoscevi anche nella loro vita privata, nelle loro cose. È bellissima questa cosa.
1: Allora, adesso ci ascoltiamo un pezzo che è stato colonna sonora di Sudafrica 2010. Lei è Shakira con Waka Waka, e Shakira detiene più o meno il record.
0: Esatto.
1: Perché canta quasi tutti le sigle.
0: È ha più partecipato più lei che i calciatori.
1: Esatto, ha partecipato più mondiali Shakira rispetto a noi italiani.
0: Waka Waka!

0: La vita è bella, con te e Stella. Cos'è cos'ha? Radio Show.
1: Così cos'ha Radio Show, è arrivato il momento comedy e oggi abbiamo scelto una clip, non saremo noi a raccontarvi le barzellette, ma ci sarà una clip dei calciatori che vinsero il mondiale di calcio nel 2006. Tra l'altro Totti ci scrisse anche un libro, le famose barzellette di Totti. Allora adesso noi, la regia ci manda la clip, noi ci scusiamo subito perché il file audio non è perfettissimo, ma purtroppo in rete si riesce a trovare solo quello. Speriamo che possiate comunque gradire e farvi quattro risate insieme a noi.
2: Alessa, com'è andato il compito?
3: Ah, male, male. Ho consegnato il foglio in bianco.
2: Io pure. Mo penso pure che abbiamo copiato.
4: Totti e Beckham si incontrano in aeroporto. Beckham saluta Totti. Hi Francesco, come va il tuo team? No, no. Ma che team? Mi trovo meglio con l'Omnite.
5: Ok, a te che te ne intendi? Qual è l'organo genitale femminile di quattro lettere, orizzontale?
2: Se la verticale la sapevo.
4: Ti va all'aeroporto con suo nipotino a prendere un suo amico. Arriva all'aeroporto e il nipote gli dice: zio, guarda, l'aereo decolla. Ma no, cosa dici? Ieri sono de ferro.
6: Ah, Francesco, ti faccio una domanda facile facile. Dimmi, cinque nomi di animale che iniziano per la E. Per esempio, ermellino,
2: il gatto,
7: il cane,
2: il cane, il topo, il gatto,
8: aspetta,
2: e l'uccello.
5: Senti un attimo, che mi dici un attimo il passato remoto di masticare?
2: Facile, masticarsi.
5: Francesco.
6: Cognome?
2: Totti.
6: Professione?
2: Calciatore.
6: Sesso?
2: La cifra.
3: Un giorno ho chiesto a Francesco come fa a conquistare letterine. E lui mi fa: semplice, mi metto davanti alla TV, scelgo la meglio, gli telefono e gli dico: mi vuoi sposare? Il giorno dopo mi chiama Francesco e mi dice: Alessandro, ti sei buttato, com'è andata? E io gli ho detto: sì, mi sono messo davanti alla TV, gli ho telefonato, gli parlavo. E lui mi domanda: e com'è andata? E lei mi ha risposto: ah, Francè, mi fai morire quando imiti Del Piero.
9: Così è cosa, Radio Show, sempre qui con te.
1: Ben ritrovati a Così è cosa, Radio Show. Oggi è la puntata, quella dei ricordi legati alle notti magiche, alle notti dei mondiali che purtroppo da tre parti, da tre turni a questa parte non stiamo più vivendo, perché l'Italia non riesce ad arrivare alla fase conclusiva dei mondiali di calcio. Però abbiamo tutte le canzoni relative ai mondiali, no? Giusto? Quindi adesso,
10: esatto,
1: c'è quella di Germania 2006, dove noi abbiamo vinto, ma lascio a Stella l'onore di annunciarla.
10: Herbert Grönemeyer, Zeit, das sich was dreht.
11: Unsere Zeit kommt, shit, ich dreh am Rad. Es kommen ein paar Jungs, die haben nicht eingepasst. Ich sag, bald gehen wir, wenn ihr so weitermacht.

0: Così è cos'ha Radio Show. Quindi fronte a me il lui medesimo Teo.
1: Oh, eccoci qua.
0: Io sono la fantastica Stella e siamo arrivati al momento vostro, dei vostri messaggi.
1: Esatto.
0: Se poteste riportare un giocatore del passato a un mondiale di oggi, chi scegliereste?
1: Ci avete scritto in tantissimi alla nostra mail diretta at cosiecosa.com e adesso è arrivato il momento di sentire il vostro parere su questa domanda. Quindi il primo che ci ha scritto è Marco: senza dubbio Diego Maradona, con il calcio di oggi sarebbe ancora uno spettacolo.
0: È vero, Maradona comunque si può dire di tutto, ma quando giocava a calcio... Era già fantastico. Giulia invece dice: io sceglierei Roberto Baggio.
1: Il Divin Codino.
0: Aveva una classe incredibile. Vero, verissimo. Antonio invece di 61 anni: riporterei Pelé per vedere come se la caverebbe contro le difese moderne.
1: Beh, è vero. E poi abbiamo Sara, che ovviamente si rifà all'Italia. Per me Paolo Maldini, un difensore così sarebbe oro.
0: È vero.
1: Maldini e Cannavaro, però, e non dimentichiamoci
0: Cannavaro, perché Maldini e Cannavaro sono sempre in coppia.
1: La difesa.
0: Sì. Allora, Luca dice: scelgo Zinedine Zidane, eleganza pura.
1: È vero, un po'
0: di follia,
1: anche se
0: però,
1: non si arrabbia magari, che dà in giro meno testate. Vorrei rivedere Johan Cruyff a un mondiale moderno.
0: Sai che non so chi sia Johan Cruyff?
1: È un inglese, un famosissimo calciatore inglese. E poi io questa devo leggerla, perché da interista non posso che non leggerla. Davide, io dico Ronaldo il fenomeno nel suo periodo migliore.
0: Effettivamente, ragazzi.
1: Giocatori come Ronaldo il fenomeno se ne sono visti pochi.
0: Secondo me
1: anche il Ronaldo, quello che conosciamo tutti, il portoghese, o Lionel Messi, non arrivano a fare
0: Messi
1: le giocate
0: lui...
1: di Ronaldo il fenomeno.
0: Secondo me no. Ma allora, a parte che Ronaldo ha una cultura, nel senso che lui vive, una filosofia di vita che è molto particolare. Quindi lui vive per essere
1: calcio,
0: quello che è,
1: per lo sport.
0: Quindi
1: sì.
0: È un campione, ma è un campione perché si è fatto campione.
1: Assolutamente sì. Invece Ronaldo, il brasiliano, Ronaldo il fenomeno, è il classico brasiliano che giocava a piedi nudi sulla spiaggia,
0: esatto,
1: che è stato visto da un tale scout, portato in Europa e ha fatto la sua fantastica carriera. Interrotta da infortuni al ginocchio, cose così, però Ronaldo è Ronaldo.
0: Marta dice: scelgo Gianluigi Buffon.
1: Eccolo.
0: Da giovane, però tra i pali era una garanzia.
1: È vero, era un grandissimo portiere. Io vi leggo ad esempio quello di Paolo: per me Garrincha sarebbe imprendibile ancora oggi. Io non lo conosco,
0: neanch'io. Ma quello dopo, quello dopo è del Milan ai tempi miei.
1: Sì, è lui.
0: Marco
1: Van Basten.
0: Roberto ci dice: peccato che per gli infortuni, è vero,
1: esatto,
0: perché
1: ginocchia
0: di cristallo. Però era il periodo di Marco Van Basten e poi c'era il...
1: Chi? C'erano gli olandesi.
0: Gullit, con i capelli fantastici.
1: Io leggo l'ultimo e in omaggio a tutti gli juventini scelgo Michel Platini, visione di gioco eccezionale.

0: Così è Cosa Radio Show. Anche oggi c'è il Good Vibes, le vibrazioni positive. E oggi a tenerci compagnia sono una serie di calciatori che hanno partecipato ai nostri mondiali.
1: E li hanno pure vinti.
0: E li hanno pure vinti. E sono in realtà quello che dicevamo prima io e Teo, il simbolo del calcio italiano.
1: Di quel tipo d'Italia.
0: Di quel tipo d'Italia che vince, che porta avanti la nostra bandiera, che ti fa incontrare gli amici
1: la notte,
0: in piazza la notte, che ti dà il piacere di condividere una partita.
1: Allora, quindi, amici, lasciamo la parola a loro. Oggi noi non rientriamo perché secondo noi non c'è nulla da commentare, è solo da ascoltare. Quindi
0: no, una piccola postilla. La cosa bellissima è che questi calciatori che diventano un'unica squadra durante i mondiali legano anche noi. Perché? Perché ognuno di noi litiga per le proprie squadre, ma poi quando arrivano i mondiali siamo tutti amici.
2: Parte il traversone, stacca Cannavaro.
3: In quell'azione lì c'è un po' di cazzimma, perché io sono cresciuto con il papà di Paolo, Maldini Cesare, che all'epoca, quando giocavamo in Under 21, lui mi disse sempre: ricordati che ogni volta che rimbalza una palla a terra, l'avversario è morto.
2: Podolski, Cannavaro fuori! 4 contro 2!
3: Dovevo dare la palla a chi aveva più qualità di me, e chi meglio di Francesco Totti.
2: Calma! Gilardino va a puntare Metzelder. Gilardino ancora, la palla sul destro, si gira! Alex!
4: Sono andato al mondiale perché il mister Lippi mi ha voluto a tutti i costi, e lì mi ha dato una carica, una voglia che neanche prima avevo, e fortunatamente ci sono stati 2-3 episodi che hanno cambiato totalmente il campionato del mondo.
2: E adesso ho la possibilità di superarlo. Parte Totti. È entrato anche lui nella storia dei campionati del mondo.
4: Se non avessi segnato là, sarebbe finito il mondiale per tutti, ma in primis per me, proprio mi avrebbero ucciso.
2: Italia campione del mondo a Berlino.
5: Io non ho mai visto una roba del genere, non posso neanche descriverla, perché ogni parola non descrive bene la situazione. Siamo atterrati a Roma e non so per quanti chilometri c'erano solo persone, solo teste si vedevano sull'autostrada, anche la gente ha fermato le macchine in autostrada. E poi quando arriviamo al centro di Roma, al Circo Massimo, io non ho mai visto tanta gente insieme. Quella nazionale veniva anche da qualche fallimento, era stata criticata negli anni prima, eravamo usciti in Corea, Giappone, fallimento al Portogallo, però si è arrivati nel 2006 con una squadra matura, giusta, forte, mister forte, Marcello Lippi.

0: Così è cos'ha, radio show, anche nella puntata dedicata ai ricordi mondiali non può, non può mancare l'astro sex della nostra stella, quindi i due segni più hot della settimana.
1: Cancro, giugno ti rende molto sensuale, senza bisogno di fare nulla. Attiri attenzioni perché sembri più sicuro emotivamente e molto meno disponibile ad accontentarti. Soprattutto nella prima metà del mese vorrai dolcezza e presenza vera, anche nelle relazioni nate da pochi giorni o poche settimane. Se qualcuno ti piace, vuoi sentirlo presente davvero. Il consiglio sexy è un po' particolare, si chiama la ruota delle coccole. Create una ruota con attività come massaggio, abbraccio lungo, bacio sulla fronte, complimento sincero, ballo lento insieme, poi girate la ruota e
0: via,
1: come
0: gira la ruota.
1: Senza l'aiuto da casa, senza il 50-50, sì. Scegli quello che vi capita.
0: Molto bene, molto bene.
1: Vergine, questo mese senti immediatamente quando qualcuno non è sincero e coerente e fai fatica a vivere rapporti troppo confusi. Se una persona cambia atteggiamento continuamente, inizi subito a chiuderti. Però Marte in Toro ti rende anche più sensuale e meno trattenuto del solito. Quando smetti di controllarti così tanto, sì, il desiderio cambia completamente ritmo.
0: Wow.
1: Il mio consiglio sexy è obbligo e verità di coppia, una versione più maliziosa del gioco classico. Per esempio, la verità potrebbe essere: qual è il tuo ricordo più eccitante con me?
0: Bello.
1: E l'obbligo potrebbe essere: dammi un bacio di 30 secondi.
0: Bello, mi piace molto.
1: Chissà dove.
0: Chissà dove. Chissà dove, magari in Qatar, magari in Qatar, dove sono giocati i mondiali del 2022, di cui colonna sonora era Tukoa Taka, cantata da Nicki Minaj, Maluma e Miriam Ferris.

0: Tucotaca. Tu che mi tacchi tac, com'è che era?
1: Tu come tacca tacca, tu come tacca tacca tac, tu come tacca tacca tacca tacca. Vabbè, ma quindi.
0: Vabbè, quello era. Vabbè, fa niente. Andiamo avanti. Siamo nello spazio hot.
1: Siamo nello spazio hot perché, signori e signori, vi devo dare una notiziona.
0: A tema mondiale anche questo?
1: A tema mondiale anche questo. Durante i mondiali, gli uomini rischiano di risentirne a letto.
0: Oh, veramente?
1: Perché tra notti bianco.
0: Beh, ma noi italiani no, bianco, ce ne frega
1: bianco.
0: Cazzo,
1: sì, perché tanto sono 12 anni che se guarda nulla. Quindi, probabilmente 12 anni che nascono tanti bambini. Vabbè. Tra notti in bianco, brindisi con gli amici, cene improvvisate davanti alla TV, anche la vita di coppia può risentirne.
0: Ecco.
1: Quindi, cosa succede? Che praticamente gli uomini sono più appassionati al calcio delle donne, anche se durante i mondiali tutti diventano...
0: Siamo tutti dei super esperti di
1: calcio. Super esperti di calcio, però il sonno e lo stress fanno in modo che ci siano, insomma, poche ore di sonno, molto stress e quindi a letto, insomma, si faccia un po' cilecca.
0: È vero.
1: È così.
0: Sì.
1: Ma chissà, però... Dico io, no? Qua dice: la scarsa qualità del sonno può influenzare i livelli di energia, l'umore, gli ormoni dello stress, i livelli di testosterone, tutti i fattori che possono avere un impatto sulle prestazioni sessuali.
0: Sembra quasi una tragedia.
1: Però io dico, no? Io dico,
0: sarà
1: che io sono forse fuori dal coro.
0: Sì.
1: Mi metto fuori dal coro. Però se l'Italia ritornasse ai mondiali,
0: certo,
1: magari ci facesse anche la fortuna, no?
0: Sì,
1: di vincere qualche cavolo di partita.
0: Certo.
1: Dopo che tu hai...
0: Ciao, sai che festa!
1: Esatto, cioè, ma dove lo stress e il sonno? Quando rientri,
0: certo,
1: che sei, non lo so, indemoniato dalla vittoria della partita?
0: Sono d'accordo con te.
1: Cioè, secondo me...
0: Come festeggiano
1: loro... Altro che prestazioni sessuali,
0: assolutamente
1: di
0: sì.
1: M,
0: come festeggiano loro in campo, poi si festeggia...
1: Esatto,
0: in un altro,
1: cioè, secondo me...
0: In un altro campo.
1: Lì è, insomma...
0: Allora, io vi do un consiglio, però, se la vostra nazionale di calcio sta giocando i mondiali e voi siete tra questi che soffrono per tutte queste cose, quindi ansia, stress, eccetera, fate una cosa. Dopo la partita, vi guardate un incontro di wrestling, così vi ridà le energie, vi incattivite e poi a letto sicuramente renderete.
1: Chi è che c'è che adesso gioca? Chi c'è? C'è?
0: Dove?
1: Chi è che adesso fa i combattimenti di wrestling? Dimmi due, dai.
0: Dico due. Penta, sì. Penta e Rey Mysterio, ad esempio.
1: Ah, Rey Mysterio lo conosco, l'ho visto.
0: Sì.
1: Bello, mi piace anche a me Rey Mysterio.
0: Allora ragazzi, ci ascoltiamo per la seconda volta, perché abbiamo detto che ormai Shakira è l'indiscussa.
1: Gioca di più dei calciatori.
0: Assolutamente sì, la colonna sonora di quest'anno, quindi di FIFA 2026, Shakira, e guarda caso l'ha intitolata Dai
1: Dai.
0: Dai,
1: dai.
0: Sembra quasi...
1: Dai e dai, direbbe Totti.
0: Sembra quasi una presa per il culo, no? Cioè voi italiani non ci siete e io vi faccio la canzone Dai Dai.

0: Così cosa Radio Show è arrivato anche oggi alla fine della puntata, in questa, come l'abbiamo chiamata, operazione nostalgia.
1: Vero.
0: Ricordandoci i mondiali che purtroppo non abbiamo più, ma che speriamo ritornino presto. Tra 4 anni vi aspettiamo, ragazzi.
1: Vi aspettiamo.
0: Non deludeteci, eh.
1: Noi saremo alla puntata 150.000esima, ma finché allora facciamo una cosa, finché l'Italia non ritorna ai mondiali, noi andremo avanti a fare così, cos'è?
0: Secondo me tutta l'Italia adesso sta cercando di far andare ai mondiali.
1: Toglieteceli di torno.
0: Toglieteceli di torno.
1: Amici,
0: va bene, dai, un bacio grandissimo.
1: Ci sentiamo settimana prossima.

I wanna make

tu lo sai, non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio, quasi sperso in quel letto.

0: Quello che voglio offrirvi questa trasmissione è un'ora con i suoni rilassanti dello smooth jazz che si alternano alla bossa, ma che in questa occasione vede anche due pezzi, uno new jazz e l'altro uno swing blues. Andiamo con ordine. Bentrovati nel Jazz e dintorni, sono Marco Del Vais, la voce che vi presenta i grandi artisti nella trasmissione. La prima che voglio farvi ascoltare è quella dei Club de Belugas. Alternano la loro musica tra new jazz, electro jazz, new swing. Sono tedeschi ed hanno già all'attivo più di 9 album. Li ascoltiamo con qualcosa di interessante. Si chiama Habana Twist. Il ritorno dei Camera Soul. Era un po' che non li ascoltavamo. Già presenti qualche tempo fa con I Love You Hard, canzone che si sta comportando comunque molto bene nelle chart mondiali di questo genere. Poi vi farò ascoltare una grande accoppiata. Maisa con Incognito, un bel ritmo che fa piacere ascoltare. Saremo nel 2019 con Tomorrow's New Dream, album con il pezzo che ascolteremo. Si chiama All For You. E a questo punto vi faccio ascoltare la musica e vi auguro un buon ascolto di jazz e dintorni.
1: Il meglio dello smooth jazz.

0: jazz e dintorni.
1: Un suono di chitarra classica che vi farà certamente rilassare e vi darà magari anche tanta gioia, quella di Ken Navarro, chitarrista statunitense che suona dell'ottimo smooth jazz, Dave Coates, Doc Severinsen, grande trombettista e direttore d'orchestra. Questi sono alcuni nomi di collaborazioni che ha avuto in passato. Il pezzo che tra poco arriverà è Beyond the Horizon. Poi, dal Texas, un grande sassofonista e anche conduttore radiofonico, ed immagino che un suo pezzo lo abbia sicuramente messo. Si chiama Kyle Turner, da Wrapped Tide, un suono coinvolgente in Free as the Wind. E poi una bellissima sorpresa. Sto riscoprendo un personaggio unico, mitico, si chiama Michael Bublé, artista completo, swing, jazz, ma anche melodie dolcissime. Questo è il suo repertorio. Ma non sarà il caso della canzone che tra poco ascolteremo, perché lì si viaggia super veloci con Where You Are Smiling, canzone che ci porterà alla prima mezz'oretta del programma. Questo è Jazz e Dintorni e vi auguro ancora buon ascolto.

0: Stai ascoltando Jazz e dintorni.
1: Altra musica del nostro programma che suona tra qualche istante, un suono dolcissimo dal basso di Wyman Tisdale, stella del basket e dello smooth jazz, grandi album prima della sua scomparsa avvenuta purtroppo nel 2009. Lo troviamo con One on One da una raccolta dei suoi più grandi successi, si chiama Story. Seguirà un bel suono, molto coinvolgente, che sicuramente vi farà scattare il ritmo tra il medio e il pollice, cioè il classico scocchiare di dita. Brenda Boykin, uno scioglilingua, in Hard Swing Traveling Man. Come detto prima, coinvolgente tra i fiati che si sovrappongono in un ritmo che è molto variabile. Poi però ritorneremo sul classico smooth jazz con Akira Jimbo, ex Casiopea, e le sue bacchette, che danno il ritmo a tutto il trio, con quel pezzo che fa la sua apparizione, anche se un po' datato, nel 2019. Qui troveremo appunto Akira Jimbo, Avram Lavoli al basso e Russell Ferrante alle tastiere. Il pezzo che ascolteremo, Mayflower. Buon ascolto.

0: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
1: Abbiamo un ultimo terzetto di canzoni che si aprirà con un grande signore al pianoforte, personaggio che ha collaborato con nomi illustri come Prince, Chaka Khan, George Duke, Gamble & Huff, mitici fondatori della Philadelphia Sound. Lui è Frank McComb con un bellissimo It's a Brand New Day, dedicato, tra le altre cose, ad un altro mostro sacro della musica, Ramsey Lewis. Poi un suono più fresco, considerato smooth soul groove, con influenze soul

0: Party Radio Show.
1: Buonasera a tutti e ben ritrovati alla Patty & Co. Chiude la saga delle Summer Eats la trasmissione di questa sera, che vede le più trasmesse, le più ascoltate, le più ballate dell'estate degli anni 2000. 2000 Summer Eats. L'8 maggio del 2000 il duo francese dei Mojo pubblica il singolo Lady con campionatura di Soup for One degli Chic e diventa il vero tormentone della calda estate 2000.

Negrocan uscì nel 1996, ma il singolo da noi in Italia che arrivò in vetta alle classifiche durante l'estate del 2000 è stato Cada vez que te veo.

peace. My family. The love. The energy.

Se c'è una canzone di quell'estate alla quale io sono legata affettivamente è sicuramente Can't Get You Out of My Head di Kylie Minogue. Era l'estate del 2001 e mia figlia Lucrezia, che all'epoca non aveva ancora un anno, rimaneva incantata davanti al video di Kylie e sulle sue gambe ancora incerte la ballava. Le ho poi acquistato il CD singolo.

Nell'estate del 2002 il tormentone arriva dalla Spagna con il gruppo Las Ketchup e la loro Aseree, che fa ballare tutti.

lo stesso anno, e siamo ancora nel 2002, Will Young ci propone la sua versione di Light My Fire. Come non innamorarsene? Oltretutto era belloccio pure lui.

Erano i 50 Cent con In Da Club, un tormentone super trasmesso durante l'estate del 2003, ma non solo durante quell'estate. E un'altra hit in vetta alle classifiche durante l'estate del 2003 era quella di Beyoncé e Jay-Z con Crazy in Love.

È sicuramente sinonimo di estate, ancora piacevolissima da ascoltare e da cantare. Mi permetto di inserire in scaletta un brano italiano che ha rappresentato l'estate del 2005, per quanto riguarda me l'estate romagnola, ma anche tutte le estati successive in Negramaro con Estate.

Durante l'estate del 2007 Mika esce con Grace Kelly, che piace a grandi e piccini, la passano ovunque e di continuo, un vero e proprio tormentone galattico. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

Viva la vita dei Coldplay, ascoltata per tutto il 2008, non solo durante l'estate. Super ballata invece durante l'estate 2009, I Got a Feeling dei Black Eyed Peas.

La prossima l'abbiamo ascoltata per tutto il 2009 ed è così bella, almeno a me piace tantissimo, che ancora oggi la ascoltiamo volentieri. Torna Jay-Z, ma questa volta accompagnato da Alicia Keys, Empire State of Mind.

chiudo la scaletta di questa sera con il tormentone per eccellenza dell'estate 2010. Devo essere sincera, non mi è mai piaciuta Waka Waka, ma Shakira entrava di prepotenza nelle nostre macchine, nelle nostre case, nei locali, ovunque. E allora cuccatevela!

come ho detto a inizio settimana, con questa trasmissione ho chiuso con la saga delle Summer Hits. E la prossima settimana torno sicuramente al funk, all'R&B, al soul, con anche con qualche new entry. E chi vi volevo dire? Non me lo ricordo. Boh, sarà il caldo. Buona continuazione di serata, buon weekend e buonanotte a tutti.